0: se mettiamo su con la che ti prenderei una la qui sotto la che mai nando qua su la che dai te la cando da Francia Siri da Francia mai no ala kirna yaka ala sawa kwa tunga kara kwa kira ala sawa kwa kumba njwa kiri ala sawa kera barati makongo si ala sawa makongo na wa
1: ikara kwa sala
0: tisara ule nguni tene wanaba.